0: Alpha.
1: La notte di Radio Sorriso. Sogno dipinto di blu.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: pranzo è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 3:01.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 4:01.
2: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Sorriso!
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio!

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Sono le 6:02.
2: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
4: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%, ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Daeo, trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Motore, azione, Chuck si gira.
11: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
12: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
13: Sorriso!
14: Care amiche
15: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
15: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: In aria i calzini!
17: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli Iper e Market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
18: Deghi arredare casa?
19: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
20: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
21: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
20: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
20: E te lo porto io! Deghi provare!
18: Deghi fidarti!
20: Perché se non deghi, non ci credi!
22: Let's go! Da MyTioBoard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyTioBoard.
13: Sorriso!
15: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Ciao. Ciao. Sempre il solito problema, ogni qualvolta apro il microfono mi parte la rastichella, mi parte la voce, Hola, buongiorno, come è andato fine settimana? Anche se per, no, per noi non è cambiato niente, perché c'è stato un appuntamento ieri mattina, anche sabato, poi l'appuntamento televisivo. Siamo sempre spalla a spalla, io con voi, voi con me. Va bene, avete fatto qualcosa in queste due giornate? Volete raccontare? Se volete raccontarmi, raccontate, se no, insomma, tenetele per voi. No, ciapa. Allora, vediamo. La regina madre, come è messa stamattina?
1: Pronto? Con

0: Ciao tesoro.
1: Ciao, lei mi parte a bomba proprio in questo lunedì. Siamo sicuri che oggi è lunedì? Devo chiamarlo. Uomo calendario Venerino.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Buon inizio settimana.
1: Sì.
2: Speriamo che sia una bella giornata oggi, serena
1: e variabile.
2: E ciao a tutti voi, ciao.
1: Ok. Bene, dai. Dicono che da sta settimana, insomma, le temperature va vum, sapete come comportarvi, è inutile che vi dica. Aspetta che mi scrive anche Enrica. Enrica di Treviso, vorrei sapere il titolo. Alle 4:35, ragazza, io non sono bravo come i miei colleghi ad andare a guardare. Cioè, io dormivo a quell'ora. Erika, un abbraccio. Va. Allora, andiamo con la musica, la musica Spinelli Cordani, una bella compagnia cantante con il Cavaliere, e dopo si attacca con l'oroscopo del giorno.

Niente, a cavallo andiamo con l'oroscopo. Primi tre segni, Ariete. Saprete catturare al volo le opportunità grazie ad un eccellente spirito d'osservazione e ad un'attenzione sempre più desta. Nelle faccende sentimentali prendete l'iniziativa. Basterà un messaggio tenero e chiaro per sbloccare una situazione incerta. Toro, le pesanti dissonanze planetarie complicheranno la vostra vita privata e lavorativa. Dovreste prendere atto di alcuni recenti cambiamenti, modificando almeno in parte il vostro modo di comportarvi. La linea dura non sempre paga e a volte la dolcezza è l'arma migliore. Gemelli. Con la luna nel segno sarà un gioco da ragazzi portare a termine un progetto che vi preme molto. Ottenere i migliori desideri nel lavoro, risolvere tanti piccoli problemi, accettare una richiesta particolare del partner storico o di uno nuovo. Va bene, questo è quanto. Adesso vi devo occupare, aspetta, perché mi telefona dalla Svezia. Manda messaggio dalla Svezia, chi è? Come si chiama? Ah, Bicio di Verona, Bicio, lei è un grande Bicio, Bicio da Verona, sono in vacanza dalla figlia in Svezia, temperatura massima 20 gradi, buona giornata, una canzone della Cavanna, se una canzone della Cavanna, tanto per scaldare un po', insomma, l'atmosfera, no? Alzare un po' la temperatura con questa bella ragazzotta, che canta molto bene. 20 gradi sarebbe... Oddio, temperatura giusta, diciamolo, dai.

0: tocca al cancro. Il desiderio di fare tutto in una volta può farvi perdere di vista l'opportunità di agire con prudenza. I progetti, è vero, sono numerosi, ma proprio per questo bisogna affrontarli uno alla volta. Una nuova conoscenza vi creerà un'incertezza durante la serata. Leone, l'eloquenza e il senso dell'opportunità vi faciliteranno nei rapporti. Lo spirito pratico sarà un eccellente suggeritore. Saprete cogliere tutte le sfumature di ciò che diranno gli altri. Esprimerete le vostre idee con garbo e raccoglierete i consensi. Vergine, la luna porterà ansie e preoccupazioni, ma il resto del quadro astrale indica che è il momento di usare la vostra intraprendenza per pianificare un progetto che vi sta particolarmente a cuore. Non cercate alibi, potete farcela a patto di impegnarvi non poco, ma a fondo. E adesso sentiamo lui, ne abbiamo un altro al telefono.
1: Buongiorno, sono di Forrisotto. Volevo sentire se è possibile una canzone di Celentano, il ragazzo della Via Glu. Grazie ragazzi,
0: va bene. Va bene, la canzone di Celentano però non è Celentano che canta, ma ci assomiglia e non poco, ci assomiglia molto.

0: dolcezza.
1: State ascoltando Ma che bella giornata!
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville. Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zuliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
10: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
11: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

Radio Sorriso a 20 minuti dalle 7 del mattino. Bilancia, non aprite il cuore ad una persona poco conosciuta. Spesso le apparenze ingannano, non lo fate. Non arrabbiatevi con un amico perché si è permesso di farvi notare certi vostri errori. Se rifletterete un po', vi renderete conto che ha ragione. Scorpione, con un collega evitate le solite discussioni. Se vuole, lasciategli dire la sua, ma in modo che lo scambio prenda una piega positiva e costruttiva. Nel campo amoroso dovrete fronteggiare il problema dell'insofferenza per i legami troppo stretti o complicati. Vediamo il Sagittario. Nel campo professionale si prevede qualche fatica, ma non mancheranno risultati soddisfacenti per tutti, anche sotto il profilo della pecunia, finanziario. In amore sarà più prudente mantenere comportamenti e rapporti collaudati piuttosto che cercare le situazioni nuove.

Servaglia, ma che bello questo moderato. E adesso andiamo a chiudere l'oroscopo di oggi, questo lunedì giorno 15 mese di giugno. Capricorno, dovrete tentare di chiudere la partita con una situazione personale ancora problematica, capricciosa e dispendiosa. Potreste perdere la pazienza, meglio allora fare un ultimo sforzo in termini di diplomazia ed evitare impatti violenti con le persone scortesi. Acquario, gli astri odierni favoriscono le storie segrete che vanno a pennello per chi è in cerca di avventure. Chi è in coppia farà bene a prestare attenzione se non vuole essere scoperto o peggio ancora cadere in una trappola. Sicuramente eccitante ma pericolosa. Pesci, bando alla pigrizia, la luna ed Urano richiedono dinamismo e vi spronano ad agire tempestivamente per stare al passo con i tempi. Se siete innamorati avrete più di un motivo per essere contenti e soddisfatti del rapporto di coppia. È tutto per quanto riguarda l'oroscopo. L'appuntamento tornerà domani, naturalmente qualche minuto dopo le ore 6 del mattino. E adesso la musica, le bugie, Alida, Mulino de

0: che mi fa ancora oggi ricordare con piacere, insomma, con nostalgia, e che mi fa sorridere anche, certo. Magari
1: anche perché una volta senza i cellulari si ci ritrovava giù, non c'era un orario,
0: esatto,
1: ma il pomeriggio era giù
2: e
1: poi
2: non mancava nessuno immancabilmente.
1: È vero, cioè
2: adesso gli dai l'orario a qualcuno,
1: vero.
2: Niente.
1: Invece senza orari. Va bene, dai, raccontateci magari cosa fate fare anche ai vostri nipoti. Perché
2: certo.
1: Magari i nostri nonni, come dire, all'ascolto, tendono a togliere il telefono e a far giocare di più i nipoti.
2: Giustamente.
1: Raccontatecelo. Intanto io vi ringrazio. 345 48 45 663. Oppure
0: lo dite a Giovi allo 0423
2: 73 66 80. Oppure
0: 0-1 finale.
1: Oppure, vabbè, dai, in qualche modo fatecelo sapere.
0: Dai,
1: grazie
0: Giovi.
1: Ragazze.
2: Ciao.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info @ivantino.it.

0: ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
1: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Monte Galdella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Sorriso.
5: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai.
7: Sono le 9:02.
8: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
9: Buongiorno da Ester Oletto. In vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran il 19 giugno a Ginevra, riunioni preparatorie separate si terranno da qui a venerdì a Doha con rappresentanti dei rispettivi paesi. Intanto crollano i prezzi del petrolio, il WTI perde il 4,8%, mentre il Brent cede quasi il 4%. Critiche bipartisan per una frase pronunciata dal generale Vannacci. Il femminicidio non esiste perché, spiega il leader di Futuro Nazionale, un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione, perché uomini e donne sono uguali. La Svizzera dice no al tetto della popolazione, fallisce il referendum. Sarebbe stata una misura inedita, fatta principalmente per ridurre l'immigrazione, ma rischiava di compromettere i rapporti con l'Unione Europea. Formula 1, la Ferrari torna a vincere, Hamilton trionfa, il Gran Premio di Barcellona e promette, non finisce qui. Mondiale di calcio, nelle partite disputate nella notte italiana, vittorie della Svezia sulla Tunisia per 5-1 e della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Ieri due pari tra Olanda e Giappone, Germania valanga su Curaçao 7-1. Oggi Spagna Capoverde, Belgio Egitto. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: Parola di Antonino.
16: Let's go! Da Medioport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Medioport.
17: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
18: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer Premier, valida fino a esaurimento, posti disponibili.
11: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
19: devi andare su deghi.it.
20: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
21: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi devi cucinare per 16.
20: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
22: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Devi provare. Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
23: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Luca e Blue Moon con Parigina, sempre qui su Radio Sorriso, seconda ora insieme. Si parla di pomeriggi d'estate, pomeriggi in cui cosa facevate quando ancora non esistevano cellulari e social? Stavate in giro, giocavate a nascondino con gli amici, aiutavate, perché poi effettivamente una volta si aiutava tanto anche la famiglia. Sentiamo l'amica Carolina di Conegliano cosa mi racconta. Ciao Carolina!
1: Ciao da Carolina di Conegliano. Le mie giornate, sì, quando la scuola era chiusa, erano tutte uguali. Quel giorno che finivo la scuola andavo in malga da mio papà, perché mio papà aveva mucche, pecore, capre, cavalli, eccetera.
0: Ok.
1: Quindi da quando era finita la scuola al primo giorno io passavo le mie estati in montagna a guardare le mucche e una mia sorella guardava le pecore, e queste erano tutte le giornate così. Mi arrabbiavo molto perché tutti facevano, erano assieme, giocavano, però a 56 anni dico, ho fatto delle belle estati. Ciao.
0: Vedi, perché poi si capiscono dopo, no? Mi hai anche stimolato un ricordo, perché anch'io da piccolino andavo spesso nella casa in montagna con i miei che la stavano mettendo a posto, eccetera, e mi arrabbiavo un sacco, dicevo ma io voglio andare con i miei amici, non voglio, però poi effettivamente adesso che sono un po' più grande dico, beh, ho comunque passato delle belle estati e soprattutto ho imparato un sacco di cose, che è importante. Si continua con la musica, tra poco arriva il nostro Alberto Acerbi a darci il buon lunedì, a darci degli utili consigli. Intanto la voce di Manuela, orchestra Roberto Scaglioni con L'orto di Luisa.

0: Ed è arrivato lui, Alberto Cervis. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno, buongiorno a te, un saluto alle famiglie, buongiorno care amiche e cari amici di Radio Sorriso, un saluto a te, buongiorno, buon lunedì soleggiato. Allora, cari amici, care amiche, cari tutti, tutti. Allora, io sto imbottigliando per darvi un prodotto fresco, ma non ne abbiamo quasi più, ve lo dico prima, lo sto dicendo da un po' di tempo, tu mi sei testimone di questo. Tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda imbottigliamo il nostro olio extravergine di oliva Acerbis. Io ho bloccato il prezzo per tutto il mese di giugno e per tutto il mese di luglio, quindi date ascolto Alberto Acerbis, guardate in cantina, quanto olio avete? 3 bottiglie, arrivi fino a dicembre con 3 bottiglie? Ah, penso di no, ne hai 4, prenotalo, non devi pagare niente prima. Tu dici, sono Francesco, abito a, voglio le mie 6 bottiglie di olio, per quando le vuoi Franceschino? Io le voglio per fine luglio, io le voglio per metà luglio, io le voglio per fine giugno. Per noi non è un problema, l'importante è dire ascolto Radio Sorriso, sapere che stai acquistando un olio extravergine di oliva di altissima qualità che nasce sulle sponde del lago di Garda, sapere che a crudo ti accompagnerà con dei piatti straordinari per tutta la primavera che sta finendo e l'estate, che ti fa bene alla salute perché l'olio Acerbis è un nutraceutico, lo sapete, nell'essere consumato combatte il colesterolo cattivo, favorisce quello buono, aiuta la digestione, è afrodisiaco, no, faccio apposta, non è afrodisiaco, però è molto buono. Quindi, siccome io non vado a prendere in Tunisia e in Spagna e in Grecia per accontentarvi, vi dico, investite sulla vostra salute e sul vostro buon gusto. Chiamate questo numero, 30 68 40 408 030. 68 44 0. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis che vi accompagna fino a novembre dicembre, ancora solo 4 euro, non lo pagate. Stamattina le 20 telefonate avete bellissimo magino da parte mia perché c'è il sole, va bene, voglio bene, ma
0: grazie Alberto.
1: Ciao, dai, avanti, avanti.
0: E allora ripeto il numero, 030 68 40 408. Chiamate e approfittate subito di questa bella, di questo bel regalo che questa mattina Alberto vi fa e poi logicamente esatto, vi ha spiegato esatto lui come fare per quanto riguarda l'olio. Alberto, io ti ringrazio, ricordiamo una cosa importante insieme, però che più tardi troveremo la dottoressa Miriam.
1: Grande successo, grande successo. Grazie,
0: ciao Alberto,
1: a voi.
0: Grazie, buona settimana, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: E noi continuiamo con la musica e arriva Matteo Tortola con Brasileira.

Elisa Simeoni con un fiume amaro, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare adesso invece l'amica Luciana di Tessera, che mi dice: quando io finivo la scuola in estate, beh, non giocavo ma andavo a cercare l'erba per le pecore, poi aiutavo i contadini perché così alla sera mi davano una cena che era un po' più ampia di quella mia, e poi andavo anche a girare i mattoni a mano perché il papà di Luciana faceva i mattoni a mano, e quindi lei poi man mano, per farli seccare durante la cottura, li andava a girare. Beh, complimenti, complimenti. Dice: beh, erano delle estati dure, però imparavamo un sacco di cose. Dai, raccontateci cosa facevate nei momenti liberi. Magari c'era anche un momento di gioco con gli amichetti del quartiere, quelli che vicini di casa, no? Penso che comunque una volta si uscisse un po' di più, ora un po' meno. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Saluto e do il buongiorno all'amico poeta Mario da Gazza Veronese. Ciao Mario, buona giornata. Buongiorno a Loris di Mestrino, Padova. Buongiorno a Giuliana da Montichiari, Brescia. Buongiorno a tutti voi e anche all'amico Silvano dalla provincia di Bergamo. Arriva Mister Domenico.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
4: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
6: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
7: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
5: Sorriso.
6: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
7: 48 45 663
6: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Hit Universal Fun.
14: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
16: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Sorriso.
17: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Siamo Abi Record del gruppo editoriale Bagutti per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Marianna Lanteri con Oriente, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sentiamo Virginia da Vicenza cosa ci racconta rispetto a quello che è il nostro argomento del giorno, anche se Virginia noi chiediamo quando eravate piccini, non quando si era adulti, però vabbè, lei comunque ci racconta. Sentiamo, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, io in questo periodo ero sempre impegnata a fare esami, sì, come docente.
1: Però eri grande,
2: tutto il
1: quindi
2: tempo libero lo passavo a ballare o al mare,
1: okay,
2: o a parlare, rivedere con gioia e felicità i vecchi amici nel tempo libero. Grazie, interessantissimo oggi il percorso.
1: È perché vedi, da adulti magari si valorizza di più il tempo libero, comunque si fanno alcune cosine, poi invece quando si è piccini si pensa al gioco con gli amici, si ci trovava in piazzetta col pallone, col nascondino, con come si chiama quello dove metti i numerini per terra e devi saltare secondo i numerini, ora in questo momento mi sfugge il nome, aiutatemi voi 345 48 45 663. Arriva Michele Rodella con Rosso Fuoco, sempre qui su Radio Sorriso, poi Pietro Galassi con La Farfallina e poi tra poco ci salutiamo, ma in realtà non ci salutiamo perché ancora un pochino io rimango, assolutamente sì.

Pietro Galassi con La Farfallina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Devo salutare l'amica Angela di Casale sul Sile, che mi dice quel gioco lì che dicevi tu prima è il campanon, così lo chiamavamo, la campana. Sì, è vero, effettivamente anche noi lo chiamavamo così, e anche quello è un gioco che ogni tanto si ritrova nelle piazze, no? Quando magari ci sono i giochini per bambini, parchi eccetera, poi guardi per terra e con il gessetto, purtroppo devo essere sincero, poco, perché era un bel gioco e sicuramente poi stare all'aria aperta fa sempre bene ai nostri giovani bimbi o comunque ragazzini. Buongiorno all'amica Enrica di Treviso, che mi richiede il titolo di un bel brano. Vedi, Enrica si è segnata l'orario in cui l'ha sentito e poi io gli sono riuscito a dare il titolo. Fatelo anche voi se sentite un brano anche di notte, magari so che molti di voi si lasciano la radio in sottofondo e sentite magari un brano che vi piace ma non sapete il titolo, basta segnare l'orario e poi ci ce lo chiedete, noi riusciamo a risalire senza nessun problema. Quindi una buona giornata all'amico Gianni di Sarme, con un saluto anche all'amica Emanuela di Montegrotto, che mi scrive così: mi ricordo delle vacanze di una volta, una noia tremenda, ora invece ci sono i maranza, tipico goliardici che tengono viva la vita. Vabbè, è giustamente lei, è come dire, è sarcastica, assolutamente. Un abbraccio cara Emanuela, un saluto invece lo faccio all'amica Rita. Ciao Rita, buona giornata, e un abbraccio a Maria Giovanna di Schio con Le Mondine e Il Cielo è una coperta ricamata. Tra poco poi cambio ora, arriva Alex, io rimango un po', ci sarà ancora tanto di cui parlare, ma intanto che dire, andiamo in musica.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Sono le 14 e un minuto.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
10: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
11: Bella stagione chiama la voglia di sport, voci del territorio. Parliamo di Valle Ogra League, programmata dalla 19 al 28 giugno. In collegamento telefonico con noi c'è l'organizzatore Alessandro Pasquariello, benvenuto.
12: Buongiorno. Allora, intanto l'evento appunto nasce per dare l'opportunità a tutte le persone, a tutto il territorio, di partecipare a un evento sportivo. In sostanza noi abbiamo preso ispirazione dall'omonima Kings League, che è un torneo che appunto sta spopolando tra noi giovani. Chiaramente per partecipare a questa comunque competizione ci vogliono delle caratteristiche importanti e dei nomi importanti, e quindi l'idea nasce proprio di dare l'opportunità a chi anche del territorio di partecipare a un po' una mini Kings League, anche se non abbiamo chiamato appunto Valle Eugra League, perché è nel territorio dell'Eugra, che è appunto il nostro territorio nella parte di Schio, lo faremo a Marano, ecco, per intenderci.
11: Un'occasione unica dal 19 al 28 giugno, Valle Ogra League, non mancate. Io ringrazio l'organizzatore Alessandro Pasquariello, grazie.
12: Grazie mille, buona giornata a tutti.
13: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nell'iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
16: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Sorri.

Cari sorrisini belli, vicini e lontani, eccoci insieme. Ben ritrovati tutti, buon pomeriggio da Claudio Prospero e buona settimana. Con il nostro quotidiano viaggio musicale di oltre il liscio a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai. E naturalmente immancabile e doveroso, come sempre, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagna il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Bene, siamo a metà giugno, ci siamo, voi ci siete. Allora ragazzi, dai, partiamo, fuoco alle polveri, vai. Le nuove canzoni con protagonista Michele Ranieri, Mi sono innamorato di te. Buon pomeriggio sorrisini, buona settimana con il sorriso e buona musica.

sono innamorato di te. Con le nuove canzoni di Michele Ranieri, il nuovo lavoro Senza te. Buon pomeriggio, buona settimana, cari sorrisini, da Claudio Prospero. E la musica sia con noi e ci accompagni piacevolmente.

E fischiettando si balla pure il Fox, la magia della musica. Walter Losi, la cumbia ragazzi, protagonista, e Omar Lambertini, se stiamo insieme.

con questa cumbia Se stiamo insieme, un successo fra i tanti di Riccardo Cocciante, con il quale aveva vinto anche il Festival di Sanremo. La Kizomba con Sonia Mori, un ritmo lento.

Sonia Mori, la Kizomba, ritmo lento. Bene, bene, bene, cari ragazzi, cari sorrisini, belli, anzi direi di più. Orbene, orbene, orbene, foste mai interessati. Non è Manhattan, non sono gli Hamptons e nemmeno Palm Beach. Il rifugio più prezioso di Michael Kors si nasconde tra le dune di Fire Island nello stato di New York, in una comunità così esclusiva da contare 48 abitazioni. Qui, a pochi passi dall'oceano, il noto stilista americano mette in vendita una delle proprietà che tra architettura contemporanea, privacy assoluta e atmosfere da resort di lusso è tra le più ambite mai arrivate sul mercato nell'area. Il prezzo? Beh, il prezzo, foste mai interessati, dico io, 6,25 milioni di dollari. Water Island non è una semplice località balneare, è un microcosmo esclusivo incastonato ai margini della Fire Island National Seashore, circondato da dune, vegetazione spontanea e spiagge incontaminate. Qui il lusso non si misura in ostentazione, ma in silenzio, spazio e privacy, un contesto che sembra lontano anni luce da Manhattan e che ha conquistato negli anni creativi, imprenditori e personalità in cerca di un rapporto autentico con la natura. Distribuita su due lotti contigui per una superficie complessiva di circa 1000 metri quadrati, la tenuta si trova a soli 60 metri dall'oceano e gode di una vista completamente libera sulle acque dell'Atlantico. Una posizione rara, soprattutto in un mercato immobiliare estremamente limitato come quello di Water Island, dove le opportunità di acquisto sono pochissime e le proprietà di questa dimensione quasi inesistente. Allora, ecco, io l'ho buttata lì, ripeto, foste mai interessati, che poi non mi si venga a dire ma lo sapevi, non ci hai detto nulla. Ma ci mancherebbe. Il prezzo, ribadisco, di questa proprietà di Michael Kors, 6,25 milioni.

insieme a Chicco della Franca, giusto per stare in tema a casa mia, bene. Allora, come sempre, cari ragazzi, cari sorrisini belli protagonisti nel nostro viaggio, nei nostri viaggi quotidiani a Radio Sorriso, protagonisti con le vostre scelte musicali, ricordo le coordinate per raggiungermi, la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81, SMS WhatsApp 345 48 45 663. È ancora primavera, è l'ultima settimana, poi domenica saremo già al solstizio d'estate, ma intanto è ancora primavera.

0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Sorriso!
10: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
11: Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: La bella stagione è arrivata. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
13: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo. Interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Sorriso.
18: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Con protagonista Francesca Mazzucato, Vorrei fermare il tempo, brano anche in concorso alla prossima edizione del Festival San Liscio 2026.

La mazurka lungo lago, la fisa di Marco Buccio. Buona continuazione di pomeriggio, cari sorrisini, da Claudio Prospero, oltre il liscio con le vostre selezioni musicali 0423 73 66 80 e 81. Messaggistica 345 48 45 663. In quella di Spinea, andando a salutare Claudio insieme con Genio, come una canzone. Poi il saluto a Nicole in quella di Valdagno. Un buon pomeriggio anche a te.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%. Ad esempio, Sant'Anna limone pesca da

0: sociali. Web. Un film da incubo.
1: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
4: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
6: È l'agenzia immobiliare di riferimento in Friuli Venezia Giulia dal 1993 e scelta da oltre 1000 famiglie per vendere la loro casa. È New Interhouse Real Estate e diamo il benvenuto al presidente Gabriele Rizzeri. Buongiorno, benvenuto.
7: Sì, buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori. L'agenzia ha oltre 30 anni di esperienza. Diciamo che c'è stato anche un cambio generazionale, perché era stata aperta prima dalla mia compianta e defunta sorella, che era veramente una pioniera di questa professione. Dal 2018 tuttavia abbiamo avviato un'importante trasformazione, diventando un'azienda giovane, smart, multilingue e tecnologicamente avanzata. Oggi aiutiamo famiglie italiane e straniere a vendere ed acquistare immobili in tutta la regione. Siamo un'azienda che ha scelto di evolvere il concetto tradizionale di agenzia immobiliare, investendo in persone, tecnologia ed organizzazione. Oggi lavoriamo con un team multilingue specializzato, in grado di seguire il cliente in ogni fase della compravendita. Io direi che il mercato immobiliare negli ultimi anni è profondamente cambiato e noi abbiamo deciso di cambiare insieme a lui, anche perché riteniamo che la figura dell'agente immobiliare fine a se stesso, del vecchio modo, è ormai terminata già parecchi anni fa.
6: Io ringrazio il presidente di New Interhouse Real Estate, Gabriele Rizzeri.
7: Grazie a voi, arrivederci.
1: Puoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto. È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
8: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
12: Quando siamo in vacanza.
13: A casa tutto bene.
14: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene. Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
15: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!

Naturalmente tutta la musica da ballo, ma con il sorriso, mi raccomando, per restare sempre più giovani che mai. La polca, e abbiamo piacevolmente ritrovato Morena Santa Maria, nel bene e nel male. Un tango, signori, con Matteo Tortora, una dolce speranza.

il tango Dolce Speranza. La prossima tappa del viaggio musicale odierno ci porta in quella di Quinto Vicentino, andando a salutare Franco con protagonista Gianni Dego, bar di mezzanotte. Poi si va a Riese Valla salutando Gabri, protagonista, a seguire Roger, la voce del sole dentro di me.

d'amour, se mi parla di te. Non sapevo che fare,

prossima tappa musicale ci porta in quella di Campo San Piero, Padova, andando a salutare Anna con gli Stornelli a Sanremo insieme a Marianna Lanteri e Matteo Bensi. Poi a seguire a Cavarzare, salutando Renzo con Claudio.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Ciao! Sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
7: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
8: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
13: Se cerchi dolcezza
14: o se preferisci un gusto più deciso,
13: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
14: Sono entrambi buonissimi.
13: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Sorriso.
15: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con l'orchestra di Castellina Pasi, Andrea Barbanera, il Barba, con Romagna vestita di rosa, brano che fa parte, che concorre all'edizione 2026 del San Liscio, Festival di San Liscio.

Tonelli, la mazurka, la soldatessa. Buona continuazione, il nostro viaggio continua in questo primo appuntamento della nuova settimana, l'ultima della primavera 2026, lunedì 15 giugno. Buona continuazione, buon ascolto a voi da Claudio Prospero. Facciamo tappa in Friuli a Ragogna, salutando Nina insieme con Sdrindule, la parusciule.

Laura Pionte, ascolta il tuo cuore. E il nostro viaggio musicale ci porta in quella di Mara Ostica a salutare Ivana insieme con Rossella Ferrari Casanova, il canto del mar. Poi da Mara Ostica a Padova salutando Pierina, a seguire protagonista Elena Cammarino.

Cammarone, ciao Elena, che vita! L'estate, l'estate 2026 di Radio Sorriso si apre con il sorriso in piazza per la prima volta alla Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, Treviso, venerdì 26 giugno dalle 21. Grande appuntamento sotto le stelle con la musica delle grandi orchestre, con i nostri Alex, Tiziana e Max. Ospiti di questo evento Valentina e Stefania, le voci dell'orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Inoltre la presenza dei ballerini della scuola di ballo Prestige. A disposizione area drink and food. L'ingresso è libero. L'appuntamento allora, cari sorrisini, venerdì 26 giugno.

0: netta vittoria della Svezia per 5-1 sulla Tunisia. In questi minuti in campo Spagna e Capoverde. In serata dalle 21 c'è Belgio-Egitto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sorriso.
7: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
9: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
8: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli ipermarket aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene. Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
8: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Come bresaola punta d'anca, 80 grammi a 2,19 euro. E hamburger di tacchino, 400 grammi, a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Sorriso!
11: È il momento di Cocktail di Sera.
12: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Caramba per il brano del mese, concerto per voi. Marilisa Maniero, Marco Negri, Alida Ferrarese, Davide Montali, Fabio Corazza, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Cari sorrisini, ben ritrovati, e anche Mary Rinaldi, scusate. Cari sorrisini, ben ritrovati, buonasera alle 18:10 di questo lunedì 15 giugno 2026. A tenervi compagnia fino alle ore 20, la voce di Luca con Cocktail di sera. Come state? Come avete iniziato la settimana? Ma soprattutto l'argomento del giorno. Beh, oggi vi chiediamo come passavate i pomeriggi d'estate quando non c'erano i cellulari e internet, perché sappiamo che ormai oggigiorno i cellulari ci distraggono parecchio, anche nei momenti in cui potremmo essere un po' tranquilli, rilassati, e siamo lì che magari guardiamo i social, messaggiamo, e quindi la mente è sempre un po' impegnata, ecco. Beh, io sicuramente quando non c'erano i cellulari ed internet ero giovincello, quindi passavo le mie giornate a giocare con gli amici o a pallone o nella casetta di legno fatta dal nonno, e poi vabbè, le vacanze, insomma, ecco. Sentivo prima che c'era qualcuno che andava in colonia. Beh, anch'io ho avuto il piacere di partecipare durante l'estate a delle belle colonie, quindi estive in montagna. Quindi bei ricordi davvero, e i cellulari non c'erano, si chiamava a casa ancora con sulla cabina telefonica, ecco, e si diceva tutto bene, qui la vacanza continua bene, speriamo non finisca, perché mi divertivo molto. Dai, raccontatemi la vostra al 345 4845 663 per quanto riguarda la messaggistica. Se avete il piacere di telefonare, 0423 736680 o 736681, io vi aspetto con i vostri commenti riguardo appunto l'argomento del giorno, ma soprattutto anche per quanto riguarda le vostre richieste musicali, come ha fatto il nostro carissimo amico Elvio da Postioma, che vuole dedicare all'amica Sonia questo bel moderato, ovunque sarà, interpretato da Marianna Lanteri. Ciao Elvio e ciao Sonia.

Veneti in festa, questo bel brano folk, Artemio Alpino Astemio, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Maria Grazia da Verona che mi ha richiesto questo brano telefonando allo 0423 736 680. Grazie mille Maria Grazia, un po' mi hai anche pensato, perché io sono alpino e sono anche astemio, ecco, quindi andrei molto d'accordo con Artemio. Una buona serata ancora, ma continuiamo con la bella musica e soprattutto continuiamo con le belle novità di questo 2026, la voce di Michele Ranieri con Tuo per sempre, questo bel terzinato.

Graziano Cianni con Melodica Follia. È proprio Graziano Cianni, giovane interprete e grande autore di tanti successi, uno tra gli ultimi appunto Rapsodia, sarà presente il 26 di giugno, venerdì 26 giugno dalle ore 21 al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, dove si balla con la musica delle grandi orchestre, con l'animazione di Alex Tiziana e Massimiliano. Super ospiti Valentina e Stefania, le voci dell'orchestra Sorriso, con la loro ultima hit Dillo alla Luna. E poi, come vi ho detto poc'anzi, Graziano Cianni sarà anche lui presente in questa fantastica serata. Ci saranno anche i ballerini della scuola di ballo Prestige e a disposizione un'area drink e food, e l'ingresso vi ricordo che è libero, quindi segnatevi questo appuntamento imperdibile, perché inizia l'estate e si torna a ballare con Radio Sorriso e il Sorriso in piazza proprio al Tobagi Festival a San Biagio di all'alta, venerdì 26 giugno dalle ore 21. Non mancate. E adesso un bel foxtrot, Pisellino, Angelo Caravaggio, e noi ci risentiamo tra pochissimo. Fermi lì e non vi muovete.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io! Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
7: Perché se non deghi, non ci credi!
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sorriso
10: Radio Sorriso, la musica. Chiedila allo 0423 736 680.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
16: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

Batti cuore, Alex ODJ, il nostro direttore. Rientriamo in diretta alle 18:39 minuti di questo lunedì 15 giugno 2026 a tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera, la voce di Luca. Oggi vi stiamo chiedendo, sorrisini, beh, l'argomento del giorno è come passavate i pomeriggi di estate quando non c'erano i cellulari ed internet. Raccontatemelo, ditemi la vostra, insieme naturalmente alle vostre richieste musicali. Per quanto riguarda la messaggistica, 345 48 45 663, se avete il piacere di telefonare, 0423 7366 80 73 6681. Io vi aspetto. Vado a salutare l'amico Lino da Padova che aveva il piacere di ascoltare un brano di Igor Chimetto e io lo accontento con molto molto piacere. Una nuova luce, questo bel lento. Ciao Lino, buona serata.

Questa bella begin, la voce di Dagmar Trevisan, conseguenza logica. E proprio Dagmar oggi festeggia il suo compleanno, un artista instancabile e piena di vitalità, ha trasformato la passione per la musica in un percorso costruito con impegno, costanza e tanta dedizione. Sul palco sa essere travolgente e autentica, capace di far vibrare il pubblico tra emozione e divertimento, attraversando con naturalezza generi e stili diversi. Tantissimi auguri da tutta la famiglia di Radio Sorriso, appunto, a Dagmar, che tra l'altro è stata anche voce qui ai al microfono di Radio Sorriso. E voi sorrisini avete la possibilità, vedo che siete già in tanti, di fare gli auguri a Dagmar. Sulla nostra pagina Facebook trovate una sua bella foto e potete naturalmente commentare con gli auguri di buon compleanno. Auguri, auguri, auguri e un abbraccione forte, forte, forte. Direttamente da San Liscio, dal Festival di San Liscio, questo brano sarà appunto presentato l'1 e il 2 luglio 2026 a San Liscio nella finale, e ci ascoltiamo Veronica Cuneo e Matteo Bensi in questo bel terzinato Figlia dei Monti.

0: Mauro Levrini con Bella Romantica. Vado a salutare l'amica Flora da Brescia. Ciao cara, un abbraccione, una buona serata e grazie per aver telefonato allo 0423 736 680. Sempre un piacere sentirti. Saluto anche Gabri di Vallà che mi ha telefonato per un saluto, per augurarmi una buona serata, una buona settimana, e io naturalmente ricambio di vero cuore, Gabri. Poi so che hai una settimana molto impegnata, soprattutto questo weekend che verrà, per cui dai, non sei mai ferma, non sei mai ferma, brava, e un saluto naturalmente anche a tutta la tua famiglia. Saluto anche Caterina da Gonars, che mi auguro una buona serata, una buona notte, anche a te carissima Caterina, e poi saluto anche gli amici Marilena e Adelio di Oriago, che vogliono fare tanti auguri di buon compleanno a Dagmar, e naturalmente io li riporto con molto piacere qui in diretta su Radio Sorriso. Sorrisini, noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera. A tra poco!
1: State ascoltando Cocktail di Sera. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
7: Rifiuto.
6: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
7: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
8: Migliore per ascoltare Radio Sorriso dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
10: Sono le 19:00.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump afferma che l'accordo di pace con l'Iran non include alcun allentamento delle sanzioni. Il presidente americano annuncia che venerdì lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto. Trump punta ora a concentrarsi sulla soluzione del conflitto in Ucraina. Lo ha detto lo stesso presidente al termine del bilaterale con Macron a margine del G7. Stasera la cena dei leader che partecipano al vertice. Macron pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. Secondo Ursula von der Leyen non ci sarà pace in Medio Oriente finché il Libano sarà in fiamme. È attesa una dichiarazione video di Benjamin Netanyahu, la prima dopo l'annuncio della firma del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran. Il premier israeliano non è soddisfatto dell'accordo, ma è improbabile che si opponga pubblicamente a Trump. Il ministro Crosetto nel bilaterale con Hexet ringrazia gli Stati Uniti per aver spinto l'Europa a prendere sulle sue spalle il peso della difesa. Secondo Hexet, per costruire la NATO 3.0 gli alleati europei devono fare di più. E siamo in chiusura ai mondiali di calcio. Spagna e Capoverde sono in campo a Atlanta, 0-0 al termine del primo tempo tra le due formazioni. Dalle 21 in campo Belgio e Egitto a Seattle. In precedenza, netta vittoria della Svezia 5-1 sulla Tunisia. La Costa d'Avorio ha superato di misura l'Ecuador per 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Caffè, orzo, ginseng. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
12: Sconti fino al 50%? La signora l'ha già detto a tutti.
13: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Sorriso!
16: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
17: Certo, le mie mani.
16: Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
17: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
16: In compagnia di Alex.

Sorriso, grandi firme, amici, buonasera e ben ritrovati in questo lunedì 15 di giugno, metà del mese spaccato, pronti per ripercorrere qualche cover dei successi internazionali della musica italiana, sempre con Alex ogni lunedì e ogni venerdì dalle 20.30 alle 21 e poi in replica, ricordo, il sabato dalle 21 alle 22. Abbiamo iniziato con Sway, Elvis e le Chiare, l'orchestra protagonista, questo brano di Michael Bublé, anno 2005, incluso nell'album It's Time. Sway è una canzone romantica e ritmata che descrive il fascino di un ballo di coppia. Il protagonista si sente completamente coinvolto e conquistato dalla persona con cui danza, lasciandosi trasportare dal ritmo e dalle belle emozioni. Proseguiamo ancora in musica perché è il momento di ascoltare l'orchestra Biondi con la voce di Franci, un brano dei The Colors anno 2023, significato insomma, è un brano che è un omaggio alla musica italo disco degli anni 80, celebre per i suoi sintetizzatori e ritmi elettronici. La canzone unisce nostalgia e sonorità moderne, celebrando un periodo importante della musica italiana e artisti come Giorgio Moroder. Una canzone estiva, energica e nostalgica che celebra il sound elettronico appunto degli anni 80 con stile però attuale. L'ascoltiamo con Renzo Biondi, la voce di Francesco, Italo Disco.

0: disco.
1: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
2: Certo, le mie mani ti vorrà.
1: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
2: Cerco.
1: Compagnia di Alex.

per la voce del sole, questa Alba Chiara, chissà in quanti di voi l'hanno cantata in questi minuti. Anno 1979, Vasco Rossi protagonista. Una canzone che racconta l'adolescenza, i sogni e le fragilità di una ragazza vista con uno sguardo affettuoso e poetico. Vasco si ispira a una giovane ragazza del suo paese, trasformandola nel simbolo della giovinezza e della scoperta di sé. È una ballata delicata e nostalgica che celebra l'innocenza e il passaggio dell'adolescenza all'età adulta ed è uno dei brani più celebri del grande Vasco Rossi, che possiamo dire che è lui in tour con Iris in questi giorni. Andiamo avanti in musica. Arriva la discoteca italiana con le voci di Mary e Valerio, orchestra Paolo Bagnasco. Un brano del 2023 che coinvolse Fabio Rovazzi e la splendida Orietta Nazionale, ovvero Orietta Berti. Una canzone estiva e nostalgica che celebra il divertimento nelle balere e nelle discoteche italiane, mettendo a confronto passato e presente con ironia. Richiama l'atmosfera delle feste popolari italiane e il piacere di ballare insieme, unendo generazioni diverse. È un brano allegro e spensierato che rende omaggio alla tradizione musicale e proprio alle serate danzanti, mescolando nostalgia ma anche la modernità. Andiamo avanti proprio con la discoteca italiana, sempre qui a Sorriso Grandi Firme.

La voce di Raffaele Repizzi, orchestra Philadelphia, Sappi amore mio, anno 2005, brano celebre di Biagio Antonacci, primo singolo dell'album Convivendo, parte seconda. È una dichiarazione d'amore sincera e profonda. Il protagonista si racconta con le sue fragilità e i suoi errori, ribadendo però il forte legame con la persona amata e il desiderio di costruire un futuro insieme. Sappi amore mio è una ballata romantica che parla di amore autentico, accettazione reciproca e condivisione della vita di coppia. Chiudiamo il nostro appuntamento del lunedì con Paolo Bertoli, la voce di Valentina, I Want to Break Free, un brano dei Queen dell'84 dall'album The Works. Il brano parla del desiderio di libertà e indipendenza. Il protagonista vuole liberarsi da una situazione che lo fa sentire limitato, sia in amore sia nella vita, per poter essere poi se stesso. È una canzone energica che celebra la libertà personale, il coraggio di cambiare e la ricerca della propria identità. È uno dei brani più famosi e amati dei Queen. Con questo io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento a venerdì sera, sempre qui con Alex, e sarà ancora Sorriso, Grandi Firme.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: È 1:00.
2: Ben ritrovati con l'informazione. È prevista per venerdì prossimo a Ginevra la cerimonia ufficiale per la firma tra Stati Uniti e Iran del memorandum d'intesa che stabilisce i principi per la fine dei combattimenti, estendendosi esplicitamente anche al teatro bellico del Libano. Intanto volano le borse di tutto il mondo e il prezzo del petrolio crolla. Regno Unito, Italia, Germania e Francia affermano che collaboreranno strettamente con gli Stati Uniti, l'Iran e i partner regionali e intanto si dichiarano pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Il primo ministro britannico Starmer ha annunciato che ai minori di 16 anni verrà vietato l'accesso a tutte le principali app di social media. Rendono i bambini infelici, ha affermato Starmer, facilitano le molestie e gli abusi da parte dei bulli e auspica che il testo possa diventare legge entro la prossima primavera. Scatta l'ora X per gli esami di maturità. 3 giorni agli iscritti e cresce l'attesa per 527.000 candidati. Giovedì 18 si inizia con lo scritto di italiano. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Sorriso by night. La notte ti sogna.
1: Ed ora una bella baciata.
2: One, two, one, two, three.

0: l'oceano.
1: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.